0: Lots of trauma.
1: Very insecure.
2: Radio Rix Oslo. Radio Rix Oslo.no.